Matume ya kule boga mutele chekisara madume ya kucho aburuto. Mulo chana kwa mebaraka. Tumaka kule bela ranta yeo irikisha kwa kadi ranta chele sume tlano lisente chema sume sinyane tsela. Katano le dolara. Ponto kadi ranta chema sume pedite lisente chema sume tlano nne euro. Irikisha kadi ranta chele sume swa lisente chema sume tlano nne dollar Australia diranta chele sumete lisente che masumetlano euro irekisha ka dollar right lisente chele sumetsela mola dollara e mogodi yene chele kholo masumetlano tsela fegalona pedi le fela re lebella diepja ga ude irekisha ka di dollar che dikete che nne magolo nne le lesumetaro mola platinum irekisha ka di dollar che sekete magolo seswai shupa.

0: e scaiccia fa se tu avessi ai giua che ti avessi come tanto barri barri natale cave che le si pulvenza già di mamma arragnagna ingi
1: anche un po'
0: cave che le si pulvenza già di mamma cave che le si fu vexata che a peri pijama come si dice il numero FM 086-000-24-052 na quena in gatla kudu tovela
2: a tovela li joy
0: li gai
2: rona li joy
0: ah wa kina batata wa itse wa kiri
2: ah wa rona li joy di tu usa fumana na kamo tembisa kia itse wa
0: arikwe
2: aitse wa lele ki wiki kiata
0: shoo wa
2: I'm a little bit Nayuale, cabe que le si fude esta taliwaka. Ali, soy,
0: Kyo,
3: Ya,
0: better better. Eric, you come with your toilet, a lot of
3: money.
0: I like to send a little money.
1: I'm going to go to the house.
0: Ke opela le yona mesong ya le khono

Malaika sebakanyana ke le gore ngwa e kwa ga bia le go thobela FM ke opela leo naka mushipulogo go ditla le meso ka bia le ere re ko gore na di ntlhagolo tsa ditaba di emekatsela efe le mashili modluli

Moebele na kwa di pepe na kwa di bembeng bona na kwa di tralala na kwa di ketso go sa di tsebe tlhoka pelaelo freeway majita le simesele metse tsena lona re ke le go irele ya boraro go ba le Netho FM a jo le gona le batho ba reng go tswaka gona gona go tswaka go feta kore go sa di tswaka lesa temzeni ba tlhile ba go tshwara ya ba ya go tsena go 0863002452 ba re botsa gore ke ba le gore tse ba di kwang tse di tsokileng ke tsa gore are